cercava lì la canaletta, ma i bambini non scrivono. E mancava comunicare un po', ma riuscite a passare di qua la comunità, pace con un giardino, pace con un giardino. E già con un sito di 20 secondi,